0: sample original es de una canción de Pino Tangio.
1: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.
0: Este es Spiller. Y ella es Carol Williams.